0: DJ Bobocim.
1: Vamos, vamos. Ya viene el chuculum, ya viene el chuculum.
0: Ripapai. Ya viene el chuculum. Guayando.